0: you.
1: Jamdi sappo e minti sappo e jeego der so radio do kaden ko baruji nyaalo mare hande da don ko baruji man dum min elwan adam mohammed wajiri binno min telom gayus e gondo har da kabin technique um mamoutou gay saraf se nyaalo mare jango te alla mu nyaalo mare jum ari mi etton be watan gonin hakilo mamoud gay sara hocci micro